il mio gallo ormai non mi sveglia più. È molto vecchio e poi non distingue se è

anche se non dorme e non sa se giorno o notte. Da molto tempo ormai non ti incontro più. Sei andata via, non mi hai detto se un giorno magari ritorni. E io per me, no, non ti aspetterei, ma mi manca una voce, il tuo solito saluto.